0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato. Pace, alfa, ondia, voglia.
0: Senza tempo più operato.
2: Zitto, fissi.
1: A fuoco.
3: Sto solo. Sto solo.
1: Sto solo.

0: un altro scarno bruno, o che cielo agli occhi voi chiedete?
1: Quel dell'inferno!
0: Adesso, adesso!

Siamo con la voce e con le auguste cimbia, siamo con la voce e con le auguste cimbia.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: l'antico Sidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo e duro, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremano in corpo,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: per, e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi da l'uno proromper. L'ho visto! E il conte!
1: Una ignota beltà come esso poi altri che volgò.

ha seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo calvato, non si evita. Dico con

0: suoi lì. Fuggi, fuggi, prendi da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea è svelata da brandì.
1: Innocente sfidante!

Maturia, la vita non teme, non l'aspetta di crudel. Sai, per il tuo per il principe, per la tua, la mia età.

0: Ardito, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

canne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di che t'ascoltami, o di un consiglio in pria.

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto

così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: Sei troppo altiero.

fantasti ripeto giù, se volete io non vi penso, vengo alla ragione. Giocando con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con

0: tornerò. Vero da parte, lasciamo il caso. Presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoble, scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro, volta di secondo.

0: sangue al cerebro, montar mi sento, le mani prudono, lo scanno qua. Le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ah!

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto.

del malor balbena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina
0: Elisabetta.